Clean é um tráfico africano. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Solo lui paradisa como se è un claxon peruviano. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Pensa a me, pensa a me, pensa a me, che non so cosa